il devono hotarbo, hotarbo. Ninche mo kiki asho, ki asho. Derte klanyo gasho, vol me copavo, il devono hotarbo, hotarbo. Derte klanyo gasho, vol me copavo, il devono hotarbo, hotarbo. Il devono mesve,

0: Ricci. Ricci.
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci. O se non remeso ti ci. Rava come colo. Ucci con la sadio.